Ho visto a Mindy Martin, that's amore, na du al Giogalia o il Blanzun. Ed in tissimo, dan il programma fu radio for i BFM 98.1.

Lovely Mario. Maria. Mil grazie, Maria. Il Signore mio. Invira in te, vostro messaggio. Invira che il fronte. Tal giuftiere, Gesù.